0: Io invece sono qui fino alle 13 per le prossime 4 ore con un po' di cose da raccontarci, come ogni mattina, e tanta buona musica da ascoltare. Allora iniziamo subito con Harry Nilsson, Without You, e prima ancora Luca Biagini e un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Ti ho sognata addormentata, da una dolce musica cullata. Ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali. Ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta. Sei stupenda, o mio amore.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: fa spuntare sempre il sorriso questa canzone di Maria Gadù con Shimbalaye nella mattinata della radio del benessere Dimensione Suono Soft, dove tra poco torniamo. La valigia è pronta? Dai che Beppe Pellegrino ci porta con lui.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Dolce partire.
6: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
7: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
6: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
7: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
6: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
7: Info su denicar.it.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono. E cadono!
9: Basta rimandare!
10: I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
8: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
11: Giglio. A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
13: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
14: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
13: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
14: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
15: C4 Divani da vivere.
14: Aperti la domenica pomeriggio.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
2: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: voce è quella inconfondibile, la carezza di Giorgia con Gocce di Memoria. E allora pronti a fare, a produrre nuove memorie, nuovi ricordi, nuove foto, nuove esperienze nella Travel Experience di Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Hello, bentrovati a tutti amici cari, viaggiatori, anche turisti, noi cerchiamo viaggiatori anche prima esperienza. Mi piace questo slogan? Perché molti sono turisti, io continuo a dire che bisogna diventare viaggiatori. Oggi vi parlo di Darwin e dell'Australia. Darwin per me è una città che vive in simbiosi con la natura. Qui non sei mai davvero chiuso, perché tutto succede fuori. L'aria è calda, il cielo sembra enorme, ogni giornata ha un'energia particolare, quasi primitiva. Come voi ben sapete, io sono un amante dell'Australia, per me è il continente

0: Bellissimo, certo è poco abitato, 22 milioni di abitanti in un paese grande due volte l'Europa, ma bellissimo. La città di Darwin è piccola, informale, piena di vita, si mangia all'aperto, si chiacchiera con sconosciuti, si ride molto, che questa è una cosa quasi normale in tutta l'Australia, ma basta guidare un po' e ti trovi immerso in una natura gigantesca che ti fa sentire come sempre minuscolo. Io ogni volta che mi confronto con la natura, una montagna, una profondità, un'immersione, un mare, mi sento sempre un essere piccolo, piccolo, piccolo. Qui le cascate, i fiumi, le foreste e gli animali sono ovunque. Ogni escursione è un'esperienza vera, non costruita, la puoi inventare tu stesso andando a casaccio, ti trovi davanti a paesaggi che sembrano dipinti, ma in realtà sono reali, l'acqua è ovunque, scorre, cade, riempie l'aria di rumori e tu resti lì a guardarla, insomma, senza bisogno di dire nulla, è uno spettacolo della natura, l'acqua che non prende forma, ma è ovunque. Darwin, secondo me, è anche un mix di culture incredibili. Le cucine sono diverse, le storie degli aborigeni sono diverse, le influenze asiatiche qui sono molto forti, si percepiscono e tutto si mescola in un mondo naturale, un posto che non ti rilassa nel senso classico, insomma, non è che ti riposi tanto perché la curiosità è tanta, ma ti rigenera perché ti ricorda quanto è grande il mondo e l'Australia è capace di darti questa impressione. Piccolo in un mondo immenso. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: con Donne di Zucchero, questo mondo meraviglioso e complicato delle donne. Che bello, vorrei starci un'oretta nel cervello delle donne e ne uscirei sicuramente arricchito. Intanto la prima ora è volata via su Dimensione Suono Soft, tra poco le news e poi l'ora delle Good Life. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e su chilometro zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura soltanto 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Vuoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
10: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento.

0: quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi. Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaia. Si è ricoverata a Brescia la donna di 54 anni accoltellata ieri sulla provinciale 27 a Castelgerundo in provincia di Lodi. Era scesa dall'auto per dare soccorso ad un cane quando all'improvviso è arrivato un uomo che prima le avrebbe chiesto dei soldi e poi l'avrebbe colpita. Il furto ad un turista di un orologio da 100.000 euro a Milano lo scorso 23 aprile in via Plinio, fermato un 29enne francese con precedenti, denunciato un complice che faceva da palo. Le amministrative del 24 e 25 maggio sono 93 i comuni lombardi al voto, 14 sopra i 15.000 abitanti come Segrate e Legnano, 2 i capoluoghi di provincia Lecco e Mantova. Il calcio, playoff di Serie B, il Monza vince 2-1 contro lo Juve Stabia e va in finale. Questa sera l'altra finalista della gara Palermo-Catanzaro si gioca alle 20. Recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti in un'immersione nelle Maldive, sono quelli di Giorgia Sommacal di Genova e di Muriel Oddenino, residente a Poirino nel Torinese. Tutto ci risentiamo tra circa un'ora.
10: Ti faccio una domanda: se domattina ti svegliassi milionario, qual è la prima cosa che faresti davvero? Non rispondermi subito, ne parliamo tra poco, magari ti do qualche risposta all'interno delle Good Life. Intanto un po' di musica, quella buona. Bon Jovi, Always, prima ancora Ilaria Giorgino e un dolce aforisma d'amore. Tutto per te, si riparte verso una nuova ora qui su Dimensione Suono Soft.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai impaurire, no. Amarsi un po' è un po' fiorire.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di

0: resto solo.
1: Viaggio Antonacci, sappi, amore mio, Dimensione Suono Soft, tra poco saranno Good Life.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
4: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: A Milano dal 1906.
13: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
14: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
15: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
16: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
18: Ciao,

0: Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: La sicurezza
2: è Volvo.
1: La tecnologia
2: è Volvo.
1: Il prezzo
2: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Miseglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Dimensione suono soft.

0: faccio quella domanda che già ti ho fatto. Se domani mattina ti svegliassi milionario, qual è la prima cosa che faresti davvero? Aspetta però, niente macchinoni, niente yacht, niente shopping compulsivo alle 3 di notte, perché oggi il gioco è completamente diverso. Hai un sacco di soldi da spendere, ma solo per far star meglio qualcuno, capito che fregatura? Oppure per regalarti del tempo, delle esperienze, vita vera, non oggetti, e lì cambia tutto, perché oggi è il Be Millionaire Day. Ma la parte interessante non sono i soldi, è capire cosa consideriamo ricchezza quando togli il lusso da vetrina. E sai qual è la cosa assurda? Che il cervello spesso si sente ricco per motivi molto più semplici di quelli che immaginiamo, tipo una cena fatta con calma con le persone giuste, oppure una giornata senza guardare continuamente l'orologio, o quel momento in cui spegni il telefono e senti proprio il cervello che abbassa il volume, oppure quando fai qualcosa che ti riesce bene: cucinare, suonare, correre, disegnare, quelle cose in cui perdi la cognizione del tempo e dici ah, ecco come ci si sente vivi. La psicologia questa cosa la sta studiando da molti anni. Esperienze profonde, presenza mentale, relazioni vere possono attivare nel cervello livelli di benessere paragonabili a quelli di una grossa vincita, che poi in fondo lo vedi anche nella vita quotidiana, no? C'è gente che ha tutto e vive incazzata nera dalla mattina alla sera, e persone che magari si prendono un caffè al sole 10 minuti e sembrano in pace col pianeta, perché il lusso vero oggi è forse un altro: tempo libero mentale, silenzio, poter dire stasera non si corre. Secondo me una delle sensazioni più da milionari in assoluto è quando non hai fretta. Quindi oggi fatti una domanda semplice: che cos'è che ti fa sentire davvero ricco, anche senza spendere niente? Perché magari la felicità non sta nelle cose che possiedi, ma nei momenti in cui riesci davvero a esserci dentro. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la

0: Si chiude così un'altra ora su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, dove tra poco, nella prossima ora, incontreremo anche Francesca Romana Barberini.
1: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
7: Con Denicar, dolce partire!
8: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
7: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
8: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990.
8: Fiat Pandina da 12.490.
7: Alfa Romeo Junior da 26.990.
8: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
7: Denicar.it.
9: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
10: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
12: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
13: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox.
14: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.000

0: Domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
3: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto, ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
4: Porti aperte sabato e domenica.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon mercoledì. È caccia all'uomo nel Basso Lodigiano. Si cerca l'aggressore di una donna coltellata ieri sulla provinciale 27 a Castelgerundo. La 54enne era scesa dalla sua auto per dare soccorso a un cane quando all'improvviso è arrivato un uomo che le avrebbe chiesto dei soldi per poi colpirla. Aggressione violenta a scopo di rapina è successo a Gallarate nel Varesotto lo scorso 19 marzo. Tre minori sono stati rintracciati, per due di loro la misura della permanenza in casa. 93 comuni lombardi al voto il 24 e 25 maggio, 14 sopra i 15.000 abitanti come Segrate e Legnano, due capoluoghi di provincia Lecco e Mantova. Calcio playoff di Serie B, il Monza vince 2-1 contro lo Juve Stabia, va in finale, questa sera l'altra finalista dalla gara Palermo-Catanzaro. Recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione nelle Maldive, sono quelli di Giorgia Sommacal di Genova e di Muriel Oddenino, residente nel Torinese. Spazio adesso a Enrico Mentana.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Di tutti gli annunci fatti in quest'anno e mezzo quasi da Donald Trump, almeno uno è stato soddisfatto poi dalla realizzazione. Ovvero, la notizia è di questa notte, gli Stati Uniti riducono da 4 a 3 le brigate in Europa nell'ambito della NATO, ridispongono, così si dice nel linguaggio militare, queste brigate lungo confini e punti cruciali, ma il risultato è sempre lo stesso, che si riduce il numero degli effettivi. È un graduale disimpegno rispetto all'alleanza atlantica da parte di Washington, e tutto questo arriva a un mese e mezzo da un vertice della NATO che sarà cruciale, si svolgerà in Turchia. Non è spiazzante, la Turchia è il secondo esercito della NATO, tanto per intenderci, e lì si capirà molto di cosa davvero vuole il capo degli Stati Uniti per il futuro dell'alleanza stessa, e se l'Europa, come tutto lascia intuire, dovrà abituarsi sempre di più a far da sola. In questo quadro ovviamente ci sono le polemiche italiane che sono preelettorali e che ieri si sono concretizzate in quell'incidente su un ordine del giorno della maggioranza in cui si adombrava l'idea di ridurre quell'obiettivo del 5% di spese militari, di spese di difesa, in ossequio proprio alla NATO. È chiaro ed è evidente che questa sarà una materia importante, importantissima, decisiva del futuro dell'Europa. Se e come difendersi da soli rispetto a, come si sa, offensive e rischi e pericoli che ci sono da molte parti. E il fatto che si viva in costanza di almeno due guerre è un segno eloquente dei tempi.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
9: È mercoledì e dice: ma che facciamo a Milano stasera? È mercoledì, non si fa niente. A Milano oggi puoi fare praticamente qualsiasi cosa, cioè sul serio, puoi passare da un concerto trap con migliaia di persone che urlano Vangelo insieme a Shiva, è una serata di poesia sul disagio emotivo in Cascina Cuccagna. E qual è la cosa assurda? È che funzionano assolutamente entrambe. Per esempio, stasera al forum di Assago arriva Shiva, uno che è partito dalla scena rap milanese, giovanissimo, ormai riempie i palazzetti. Questa sera ci sarà presente anche il mio amico Cristian Jansan. E diciamolo, Milano con rap ha un rapporto quasi sentimentale. Qui il rap non è soltanto musica, è geografia urbana, è quartiere, identità, rivalsa, slang, appartenenza. Ma nello stesso momento, dall'altra parte della città, al Teatro Parenti, c'è Terzo Tempo, uno spettacolo ironico, tenerissimo, sull'invecchiare senza smettere di avere desideri, sogni, voglia di vivere. Che poi è bellissimo questo concetto del Terzo Tempo, no? Nello sport è il momento dopo la partita, nella vita invece forse quando smetti di dover dimostrare qualcosa e inizi finalmente a scegliere davvero chi vuoi essere. essere. E Milano oggi sembra proprio questo, una città dove convivono momenti diversissimi. Puoi andare ad ascoltare jazz rifinato al Blue Note o folk irlandese allo Spirit de Milan, spoken word africano all'Arcibellezza o addirittura uno spettacolo dedicato a Joplin, tutto nella stessa sera, tutto a pochi chilometri di distanza. È come se Milano dicesse: scegli chi vuoi essere per qualche ora. E forse è questo il bello delle grandi città, non tanto quello che ti offrono, ma il fatto che ti permettono continuamente di cambiare frequenza, anche soltanto per una sera. Intanto non cambiarla la frequenza, resta qui, perché si riparte con A Groovy Kind of Love, firmata da Phil Collins, canzone che apre le danze di questa nuova ora, e prima ancora Vittorio Guerrieri e un dolce aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: La A è un suono alto e squillante che scuote il mondo assonnato. La M ha

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Desiree con Life, bellissima canzone che mi mette il buon umore. Dimensione suono soft, tra poco ritornano i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
1: Test musica soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test musica soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, super

0: food e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Io sono Carolina Costler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
11: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. grandi occasioni subito tue.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
14: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Gli amici a quattro zampe e non solo hanno un regno tutto loro nel Pet Zoo di Garden Vedetti. Cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
16: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
17: Fermo! Hai visto?
18: Non può essere!
17: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
19: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
17: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.

0: un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
1: Autorigoldi a Milano dal 1906.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Passenger con Let It Go. Pronti all'appuntamento con i consigli quotidiani, due al giorno, uno al mattino, uno al pomeriggio. Lei però è sempre lei, Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. C'è un modo molto semplice e straordinario per capire cos'è davvero la biodiversità: assaggiare un miele. E oggi questo gesto può essere davvero importante, proprio perché si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Biodiversità, istituita dalle Nazioni Unite proprio per ricordare l'importanza della varietà della vita sulla terra. E per parlare di miele e di biodiversità oggi è con noi l'apicoltore naturalista Marco Maldera. Marco, benvenuto a Segreti in
3: Tavola. Ciao Francesca, ciao.
2: Ciao, allora, giornata delle api, oggi World Bee Day, una giornata fondamentale per fermarsi a pensare che se le api sparissero appunto dalla faccia della terra, probabilmente noi non avremmo più frutta, ortaggi, fiori, semi, oltre al miele ovviamente. Ma quali sono appunto i nemici, da chi dobbiamo difendere le api, Marco?
3: Sì, Francesca, allora le api sappiamo che sono importantissime perché svolgono l'impollinazione, che chiaramente permette alla maggior parte delle piante, no, che mangiamo di trasformarsi nella frutta e nella verdura che poi utilizziamo in cucina. Bene, le api, come tanti altri impollinatori, però sono animali molto sensibili ai cambiamenti ambientali, e le api negli ultimi anni stanno affrontando insomma varie difficoltà dovute a delle nuove minacce. Per esempio, ci sono dei parassiti o anche dei predatori nuovi che arrivano spesso da altri continenti, che si chiamano appunto parassiti o predatori alieni, no? Le api nostre, l'ape europea, non ha avuto quel tempo per convivere con queste nuove minacce, con questi nuovi predatori, e quindi fatica a difendersi. Per esempio, possiamo fare l'esempio delle vespe, no? Le vespe orientali, questi calabroni asiatici che stanno arrivando negli ultimi anni, sicuramente cacciano in maniera più aggressiva rispetto al calabrone quello europeo a cui la nostra ape è abituata. Ecco, l'ape, per esempio il calabrone orientale, sta mettendo abbastanza in difficoltà la nostra ape.
2: E poi naturalmente, come se ne parla sempre, insomma, i cambiamenti climatici, come hai detto, i pesticidi.
3: Certo, i cambiamenti climatici che per esempio portano nuovi parassiti, no? Sconvolgono tutti quegli delicati equilibri ambientali, e anche nel caso per esempio della varroa, il grande nemico numero uno dell'ape, che questo piccolo acaro che ormai da anni, anche lui arrivato dall'Asia, crea grandi problemi.

0: problemi alle api e agli apicoltori, o anche semplicemente questa desertificazione, il caldo sempre crescente, la mancanza d'acqua e anche l'uso di nuovi tipi di insetticidi che minacciano sempre di più gli impollinatori e le api, che sicuramente usarne di meno è un modo per aiutare i nostri amici impollinatori.
1: Assolutamente, Marco, sono così fondamentali. Noi torneremo a parlare di api, di pollini, di miele nei prossimi giorni, e intanto ti auguro una buona giornata delle api, che sicuramente festeggerai nel modo migliore, magari così, incontrando le tue api, andando a curare esatto, andando a curare le tue api. Grazie, buona giornata, ciao.
0: Grazie a te, buona giornata, ciao Francesca.
1: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.
4: Cara, cosa mi succede stasera? Guardo ed è come la prima volta.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.

0: La voce è quella di Adele, Someone Like You, Dimensione Suono Soft, volano via le prime tre ore, tra poco l'ora della decompressione sulla radio del benessere. Più musica, meno parole. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometro zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura soltanto 7 giorni, quindi ti conviene muoverti. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.

0: l'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
5: Porti aperte sabato e domenica.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
9: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Shop like a Fox.
12: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore è già in

0: M come Milano.
1: M come Mocauto.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Maldive, si è concluso il recupero dei corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione, recuperati gli ultimi due, quelli della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente Monica Montefalcone, e di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca dell'Università di Genova e residente a Poirino, nel Torinese. Stava guidando sulla provinciale 27 quando ha notato un uomo e un cane in difficoltà. Scesa a prestare soccorso, è stata accoltellata. È accaduta a una donna di 54 anni nel tardo pomeriggio di ieri a Castelgerundo, nell'Odigiano. Si cerca l'aggressore. Rapina a colpi di spray urticante e minacce agli amici della vittima. A Brescia, in manette un 19enne già noto alle forze dell'ordine, accusato anche di lesioni personali volontarie. Ciclismo, Giro d'Italia, 11ª tappa, si corre da Porcari a Chiavari, 195 km. Flotilla ha iniziato lo sbarco dei 430 attivisti ad Ashdod al Quirinale, il premier indiano Narendra Modi, ora a Villa Panfili per il via al bilaterale con la premier Giorgia Meloni. L'informazione torna tra un'ora.
4: L'ora è quella della decompressione, come tutti i giorni tra le 12 e le 13. Più musica, meno parole. Allora niente chiacchiere, andiamo subito ad ascoltare la prima canzone, quella di Loredana Bertè con Sei bellissima e prima un dolce aforisma d'amore.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Pensa all'amore come a uno stato di grazia, come all'alfa e all'omega in se stesso.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Tiziano Ferro nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere che torna tra poco con la playlist fatta di successi uno dietro l'altro.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Punto it. Bye.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
3: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
4: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano, per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Favie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1900.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sogni una cantina vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
4: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: La sicurezza
8: è Volvo.
7: La tecnologia
8: è Volvo.
7: Il prezzo
8: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
12: Dimensione Suono Soft.

casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Fai rumore, Diodato, dimensione suono soft. Invece abbiamo la fortuna di ascoltare una radio che il rumore lo spegne, perché si chiama proprio dimensione suono soft. La radio del benessere che ti accompagna tutti i giorni con una playlist iconica, scelta e selezionata per noi da Sandruzzo Poverini, l'uomo della musica della nostra radio del benessere. Con me fino alle 13, come ogni giorno, dalle 9 alle 13, 4 ore di buona musica, di tante cose da raccontarci. Abbiamo ascoltato per esempio I Segreti in Tavola, Le Good Life, abbiamo ascoltato Beppone Pellegrino con Travel Experience. Tra poco te ne aspettano tanti altri di contenuti nelle prossime 4 ore, perché alle 13 arriverà Fabiana Sera e ti traghetterà fino alle 5 con la nostra iconica playlist. Intanto le Spice Girl.

pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: con Beyoncé e Honesty chiudiamo il nostro appuntamento di questo mercoledì 20 maggio su Dimensione Suonosoft. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sul chilometro zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura soltanto 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66. Siamo arrivati ai saluti anche per oggi, io ti aspetto domani a partire dalle 9 se ti va, sempre qui su Dimensione Suonosoft, dove adesso ti lascio invece con la voce di Fabiana Sera ad accompagnarti per le prossime 4 ore. Da Francesco Gavuoto un abbraccio e buona giornata, ciao!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
8: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
9: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
12: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Shop like a Fox.
14: Ami lo stile italiano, hai sempre adorato l'iconica Fiat 500. Allora è il momento di fare

0: M come Milano.
1: M come Mocauto.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano chiesti 12 anni e 10 anni di carcere in abbreviato per Alessandro Chiani e Ahmed Atia, i due diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti di un 22enne studente della Bocconi rimasto invalido. I fatti in zona Corso Como lo scorso ottobre, del gruppo anche tre minorenni imputati in un processo parallelo. E caccia all'uomo che ha aggredito una 54enne ieri sera sulla provinciale 27 nell'Odigiano a Castel Gerundo. La donna è scesa dalla macchina per prestare soccorso a lui e al suo cane, vedendoli in difficoltà è ricoverata a Brescia. Finto poliziotto ha truffato un'anziana facendosi consegnare gioielli e 5.000 euro, arrestato a Como un 28enne campano. Prove d'estate nel fine settimana in Lombardia, le temperature tenderanno a un graduale aumento, si toccheranno i 30 gradi in pianura nel weekend. Cina-Russia, il presidente russo Vladimir Putin a Pechino, l'Unione Europea valuta un inviato speciale per trattare con il Cremlino, l'informazione torna tra un'ora.
4: Eccomi qui, ringrazio e saluto sempre Francesco Cavuoto, io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Oggi due good life spettacolari, signora mia, perché sai che prima il metro come unità di misura non esisteva, ma perché è stato inventato oggi è una giornata davvero importante, perché ci ha cambiato un po' la vita, ce l'ha messa un po' in ordine, ma non voglio anticiparti nulla perché altrimenti di che parliamo nella prima good life? Ecco, di niente. Invece nella seconda parleremo degli hotel del silenzio. Lo sai che cosa sono? Innanzitutto sono degli hotel in cui si sta tutti quanti in silenzio, ma c'è molto di più, perché parleremo della Quietcation che ti sta piacendo un sacco. Il tutto con la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone. Ecco, io il primo di ogni ora io lo chiamo discone, ma perché ci dà la carica per poi, diciamo, è una sorta di lancio, no? È una sorta di trampolino, ma il primo è veramente fortissimo questo primo pomeriggio. C'è lei, c'è una delle voices del mondo. Cominciamo, dai, buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è la più amara delle dolcezze, è il più assordante dei silenzi.

0: 883 su Dimissione Son Soft. Tra un po', nella prima Good Life di oggi, ti parlo di una rivoluzione che ci ha cambiato la vita in meglio: la convenzione del metro. La conosci?
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita InnoAir.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
8: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.

0: che ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
1: C4 Divani da vivere.
0: Aperti la domenica pomeriggio.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Hai solo fatto?

0: 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Dolce partire.
8: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
9: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
8: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
9: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
8: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
9: Info su denicar.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
11: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

Ci piace parlare di soluzioni allo stress. Immagina in un mondo un po' di tempo fa in cui un chilo a Napoli pesi 900 grammi a Milano, dove un minuto duri 60 secondi a Taranto e 50 per il tuo amico di Bologna. Caos assoluto. Ecco perché, per evitare questo disordine invisibile, in passato, e ti sto parlando di un sacco di tempo fa, a Parigi, proprio oggi nel 1875, hanno avuto una brillante idea. Hanno detto: vogliamo firmare tutti quanti la convenzione del metro? Ma che cos'è? La metrologia, non la meteorologia, che è un'altra cosa. La metrologia è la scienza delle misure, semi sconosciuta ma fondamentale per farci vivere un po' più sereni. Ci permette di parlare tutti quanti la stessa lingua quando misuriamo. Pensa che per oltre un secolo il chilo, per esempio, è stato un oggetto fisico, un cilindro di platino e iridio custodito sotto tre campane di vetro a Sèvres in Francia. Tutto il mondo faceva capo a questo pezzetto fondamentale di metallo che non sia mai avesse perso anche solo un atomo, tecnicamente avrebbe mandato in crisi tutto il mondo. Oggi non è più così. Dal 2019 pesi e misure non dipendono più da oggetti che possono deteriorarsi, ma da costanti universali della fisica, come la velocità della luce. E questa precisione millimetrica è quella, per esempio, che permette al GPS dei nostri smartphone, per esempio, di portarci a destinazione, o ai medici di dosare, fondamentale, un farmaco salvavita con esattezza assoluta. In pratica è la dimostrazione di come l'intelligenza umana sia riuscita a trovare un accordo globale, tutti insieme, un punto d'incontro invisibile che garantisca equità nel commercio e sicurezza nella scienza, ricordandoci che per capirci davvero dobbiamo prima di tutto saper misurare

0: Claudio Baglioni con Amore Bello su Dimissione Sono Soft. Stiamo parlando della convenzione del metro. Oggi giornata importantissima, ma 393 700 9000, tu quale unità di misura usi per misurare il mondo? Io e Francesco Cavuoto amiamo il rispetto, l'empatia, e tu fammelo sapere che ti leggo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox.
8: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
9: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo.

0: A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano, tentato omicidio pluriaggravato e rapina, condannato a 20 anni, in abbreviato il 19enne che ha coltellato un 22enne, studente della Bocconi, rimasto invalido lo scorso ottobre in zona Corso Como. 10 mesi per omissione di soccorso per il coimputato assolto per rapina. Il PM aveva chiesto per lui 10 anni, del gruppo anche 3 minorenni imputati in un processo parallelo. Sottratti in 3 anni quasi 360.000 euro di fondi pubblici dalle casse del comune di Concesio, nel Bresciano, condannata per peculato una ex dipendente, 3 anni e 9 mesi. Incendio nella notte di Capodanno a Crans-Montana, saranno trasferiti in riabilitazione nell'arco di una decina di giorni i 3 ragazzi ancora ricoverati presso il centro ustionati del Niguarda. Lo ha reso noto la direzione dell'ospedale milanese. Ciclismo, Giro d'Italia, si corre l'11ª tappa da Porcari a Chiavari, 195 chilometri. Flotilla per Gaza, stasera il rientro dei primi 2 italiani, ha reso noto il ministro degli esteri, Antonio Tajani. Italia-India, vertice tra i premier a Roma, Villa Panfili, si è discusso anche di Iran e Ucraina. L'informazione torna tra un'ora.
3: Un'altra ora insieme in questo mercoledì di maggio, 20 maggio. Buon pomeriggio, io sono Fabiana Sera, siamo insieme fino alle 17 per parlare di un sacco di cose, tra l'altro anche di eventi che riguardano il territorio. E ti dico che fino al 24 maggio, da venerdì a domenica, questa qui, arriva una nuova edizione di BAM Circus. Ti sto parlando di Milano, è un festival delle meraviglie del parco, uno degli eventi più attesi di questa primavera al Parco Biblioteca degli Alberi. Ti lascio anche l'indirizzo: via Gaetano De Castiglia 28, ed è una biblioteca bellissima che ti consiglio di andare a visitare. E in più c'è una manifestazione che unisce circo contemporaneo, danza e giocoleria, in pratica un sacco di esibizioni in una nuova edizione per adulti e bambini, 3 giorni dedicati al teatro di strada, al circo contemporaneo, con oltre 50 eventi gratuiti aperti a tutti. Te lo ripeto, 22, 23 e 24 maggio, quindi questo weekend, e sul web chiaramente trovi tutte quante le informazioni. BAM, biblioteca degli alberi a Milano. Intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, nuova ora che si apre con Carrie, arrivano gli Europe.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è il dono più grande che Dio ci ha dato. È gratis.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Sonoro.

0: Ci sono i Backstreet Boys su Dimensione Sono Soft. Io tra un po' ti parlo di un'asta, ma veramente milionaria, che riguarda un quadro molto molto particolare.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
3: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
5: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
4: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
5: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
6: C4 Divani da vivere.
5: Aperti la domenica pomeriggio.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuo. Continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da Usauto Center .it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
11: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
12: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
13: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
14: Fermo! Hai visto?
15: Non può essere!
14: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
12: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
14: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
16: Autorigol di...
17: A Milano dal 1906.
18: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
19: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
21: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
0: con Denicar. Dolce partire!
15: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
0: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
15: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
0: Citroen C3 Aircross da 15.990.
15: Fiat Pandina da 12.490.
0: Alfa Romeo Junior da 26.990.
15: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
0: Denicar.it.
22: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
23: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

la domenica bestiale di Fabio Concato, anche un altro giorno della settimana bestiale. Qualche giorno fa una asta battuta per 181,2 milioni di dollari. Che cosa avranno venduto mai? Un castello enorme? No, un quadro, ma non un quadro qualsiasi. Jason Pollock, una tela del 1948 meravigliosa. Lo sai che Pollock è noto per la sua tecnica del dripping, ed è stata venduta chiaramente ad un compratore anonimo che si è portato a casa probabilmente uno dei quadri venduti più costosi mai battuti all'asta prima. Complimenti.

0: tutta l'energia di Vasco Rossi in questa vivere a concludere la nostra seconda ora insieme qui su Dimensione Sound Soft. Prima delle news voglio ricordarti questo. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta che fa per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è anche un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promozione dura solo 7 giorni, quindi affrettati. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere subito un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama subito il 331 109 64 66.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo.

0: M come Milano.
1: M come Mocauto.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
4: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, tentato omicidio pluriaggravato e rapina, condannato a 20 anni in abbreviato, il 19enne che ha coltellato un 22enne, studente della Bocconi, rimasto invalido lo scorso ottobre in zona Corso Como. 10 mesi per omissione di soccorso per il coimputato assolto per rapina. Il PM aveva chiesto per lui 10 anni, del gruppo anche 3 minorenni imputati in un processo parallelo. Sottratti in 3 anni quasi 360.000 euro di fondi pubblici dalle casse del comune di Concesio, nel Bresciano. Condannata per peculato una ex dipendente, 3 anni e 9 mesi. Incendio nella notte di Capodanno a Crans-Montana. Saranno trasferiti in riabilitazione nell'arco di una decina di giorni i 3 ragazzi ancora ricoverati presso il centro ustionati del Niguarda. Lo ha reso noto la direzione dell'ospedale milanese. Prove d'estate nel fine settimana in Lombardia, le temperature tenderanno a un graduale aumento, si toccheranno i 30 gradi in pianura nel weekend. Flottiglia per Gaza, stasera il rientro dei primi 2 italiani, ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Intanto la premier Giorgia Meloni e la Farnesina convocano l'ambasciatore israeliano. In seguito alla diffusione di un video che mostra al ministro della sicurezza Ben-Gvir irridere gli attivisti. L'informazione torna tra un'ora.
9: Dopo le news io ringrazio sempre la nostra redazione, torno a farti compagnia, la voce è quella di Fabiana Sera, grazie a te perché hai scelto anche oggi Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, e proprio va a fagiolo con il prossimo fagiolo, bello, è molto bello, è proprio en panda. Con la prossima Good Life, dicevo, perché oggi parliamo di Quietcation in questa mini serie di Good Life che continuano perché abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di parole come diceva Ron, però abbiamo bisogno proprio di relax, non abbiamo bisogno di parole, però è un'altra cosa che cade a fagiolo, signora mia, proprio tutto quanto un pandano oggi pomeriggio, perché ti parlerò di hotel molto particolari che si sposano con la nostra voglia di relax, di silenzio, quando proprio partiamo e ci vogliamo rilassare. Però ho già detto troppo e quindi lascio spazio alla musica, primo discone di quest'ora, mi ritorni in mente, c'è Lucio Battisti.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: I momenti in cui sono stato davvero felice posso contarli sulle dita di una mano, la sua.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
4: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.com.
6: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
8: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fermo! Hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
1: Canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Certe persone sono fatte di vento. Ti entrano dentro. Lasciano i pensieri in tempesta. E appena si allontanano, ti manca l'aria.